Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare. Ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore, come il Gianicolo a mezzogiorno, colpo di cannone. Potrei restarmene seduto con le mani in mano ad aspettare.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde spiare.

quando mi sono tuffato nel mare, non ho capito più nulla. Ho sentito il buio fresco e il tuo ricordo che mi cura.

0: Pop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Ciao a tutti, Lattilio e Carlo, parte come ogni sabato Radio Linux, naturalmente su Radio Start alle ore 12:30. Come al solito vi ricordo che questa puntata va in onda anche come replica lunedì mattina alle 10:30 e che inoltre ci sono tutte le puntate, quindi compresa questa, nella versione podcast sul sito della web radio radiostart.it. Altro da ricordare è che esiste una versione video che esce intorno alle ore 16 di ogni sabato della stessa puntata dove ci sono screenshot, immagini e così via. Ovviamente ci sono i nostri collegamenti che sono su Mastodon.1, quindi basta cercare Radio Linux e i video escono sia su YouTube e anche su Peertube.1, quindi basta che mettete Radio Linux, ci mettete la data a fianco e vi esce la relativa puntata nella versione video. Radio Linux, come al solito, parla di open source, parla di free software, parla del sistema operativo Linux, però in questa puntata andiamo un po' oltre perché in questa settimana, anzi, diciamo in questi ultimi 10-12 giorni sono uscite due interessanti novità che riguardano in maniera, diciamo così, parallela il mondo di Linux. Parliamo di due sistemi operativi. Il primo di cui vi voglio parlare è Chrome OS Flex. In realtà Chrome OS Flex è un sistema operativo, una distribuzione Linux che è gratuita e leggera ed è ovviamente creata da Google, è sviluppata da Google ed è sviluppata in generale per i computer Chromebook. Chrome OS, che invece viene in questo caso definito nella sua versione Flex, è utilizzabile su tutti i computer che sono AMD, che hanno più o meno 64 bit. Ovviamente perché è interessante? Perché si può utilizzare questo tipo di sistema operativo che poi ha il kernel Linux, utilizzandolo nella sua versione Flex, quindi nella sua versione gratuita, e attualmente si possono utilizzare sia i pacchetti che provengono dal mondo della Debian e i pacchetti che provengono dal mondo Flatpak. Quindi alla fine si va in poche parole a bilanciare la mancanza dei pacchetti che invece provengono dal mondo Android, che in questo caso non si possono installare. E, ovviamente io ho provato questo sistema operativo che tra l'altro ho utilizzato anche un bel po' di tempo fa sui Chromebook, pure per un altro motivo, perché il 15 settembre ci sarà la presentazione dei Google Book, che praticamente sarebbero delle versioni molto avanzate dei Chromebook di qualche anno fa, molto potenziate dal punto di vista della RAM, sicuramente anche più costose rispetto a quelli che andavano in giro diversi anni fa, però diciamo l'elemento basilare più interessante è proprio la possibilità di trasformare praticamente questo tipo di sistema operativo in un sistema operativo velocissimo che dà la possibilità di ovviamente utilizzare pacchetti Flatpak e pacchetti Dev. E per questo motivo mi sono cimentato nella utilizzazione, quindi nella installazione di Chrome OS Flex, che devo dire è andata molto bene e funziona molto bene sul mio vecchio Lenovo L40. E sicuramente devo dire che forse sarà anche per la quantità di RAM, ci sono circa 8 GB di RAM, che tra l'altro possono essere aumentati, però sono più che sufficienti perché Chrome OS Flex si appunto predispone parecchio proprio su questi tipi di computer. In generale i portatili da 4 GB di RAM in su con AMD o anche Intel possono essere tranquillamente utilizzati e ripeto, il vantaggio è la velocità. Ovviamente poi c'è la questione della privacy, c'è la questione che almeno inizialmente dovete utilizzare il browser Chrome. Però diciamo che dal punto di vista sono effetti che possono essere un po' limitati. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda la ISO che deve essere scaricata, Ci sono, diciamo, due vie. La ISO, che io vi chiedo, se volete provare Chrome OS Flex, di scaricare, è quella che si trova per esempio su distrowatch.com, perché c'è il link proprio che porta alla versione stabile, che dovrebbe essere la 167, quindi Chrome OS dovrebbe essere la 150, o altrimenti andate proprio su chromeos.google e vi scaricate la versione. E per quanto riguarda l'utilizzazione, cioè la creazione della penna USB che serve per installare questo tipo di sistema operativo, l'elemento importante da ricordare è che ci sono due vie: o c'è l'utility proprio che viene messa a disposizione appunto da Chrome, però questa utility non funziona sotto il sistema operativo Linux, mentre funziona sotto il sistema operativo Windows e anche Mac. Quindi l'utility di ripristino che vi consentirà di creare proprio la penna di Chrome OS Flex vale per quei sistemi operativi. Altrimenti, se utilizzate solo Linux, come è il caso del sottoscritto, dovete scaricarvi la relativa immagine, perché in questo caso si parlerà di tale, che avrà un formato di bin.zip. La dovete scompattare e poi utilizzare il software Balena Etcher, che farà tutto. Quindi gli darete in pasto la vostra penna USB, la immagine ce l'avete già perché l'avete scaricata. Considerate che la penna USB che dovete utilizzare per poter appunto creare e proprio andare a poi installare Chrome OS Flex deve avere almeno 16 giga, perché in realtà la ISO, quando si allarga, è di circa 9 giga. La ISO avrà il formato bin, quindi punto bin, ma in realtà poi è la stessa cosa. Una volta diciamo fatto il boot, è importante andare a intervenire diciamo nel BIOS. Perché? Perché c'è un concetto di virtualizzazione che deve contenere il vostro, diciamo, computer portatile, quello che è, per poter far sì che si aprino e funzionino bene le applicazioni che riguardano il mondo, di Linux. Quindi dovete abilitare, quello che è presente nell'ambito della virtualizzazione e che, ovviamente, è diverso in ogni PC, però questo si fa dal BIOS, e quindi in questo caso si potrà tranquillamente poi, una volta installato Chrome OS Flex, abilitare, diciamo, Linux, e quindi procedere all'installazione sia dei pacchetti Debian che dei pacchetti Flatpak. Allora, prima di tutto, ovviamente, facciamo il boot. Nel momento in cui si fa il boot, tutto sommato è semplice, perché ci viene chiesto appunto la lingua che dobbiamo mettere, poi ovviamente la relativa tastiera, e quindi il relativo software ci chiederà proprio di provare Chrome OS Flex sul nostro PC oppure installare Chrome OS sul vostro PC. Ovviamente questo può essere fatto sia su portatili che su fissi, e io l'ho fatto senza nessun tipo di problema. Tra l'altro, ho fatto su tutte e due e quindi funziona. Quindi si procederà quindi all'installazione di Chrome OS Flex. Ovviamente, se avrete un portatile, prese wireless o appunto diciamo Ethernet, verrà a essere individuato immediatamente, e si procederà quindi con l'installazione sul disco rigido. Disco rigido che, insomma, verrà installato in poco tempo, di solito ci metterà, se no, un 7-8 minuti, e quindi l'installazione sarà completata. Nel momento in cui si completa l'installazione, la fase ovviamente è conclusa e si riavvia il relativo computer e si va a aggiornare, se ci sono appunto degli aggiornamenti per quanto riguarda Chrome OS Flex. E questo comporterà ovviamente il download che potrà essere fatto, ovviamente, se dovete avere una presa Ethernet collegata oppure una presa Wi-Fi collegata, dipende, insomma, dal vostro collegamento a rete. Ovviamente dovete poi mettere il vostro utente, di Google, quindi in questo caso potrete accedere al vostro Chromebook o con un utente che avete, oppure potrete andare a crearne uno nuovo per l'occasione. Dipende, insomma, da voi, dalle vostre necessità. E quindi vi farà impostare una relativa password e vi chiederà se questa password la volete creare soltanto per il Chromebook oppure volete utilizzare la password che magari già avete sul mondo Google. Diciamo che più o meno questa è la fase dell'installazione. Noterete che andrà tutto in maniera molto molto veloce. La parte invece più interessante per chi proviene dal mondo Linux è certamente la parte relativa alla possibilità proprio di andare a intervenire nell'ambito del sistema di Google Chrome OS e di poter quindi effettuare la relativa applicazione di creare appunto l'ambiente di sviluppo di Linux, quindi di andarlo a configurare. In realtà non ci vuole molto, nel senso che basterà cliccare e gli direte che volete configurare un ambiente Linux, così potrete utilizzare pacchetti Flatpak, pacchetti Deb e così via, e lui vi proporrà come sistema operativo di solito 10 GB del vostro hard disk, ma poi in realtà potete ampliare fino a dove volete, naturalmente tenendo in considerazione qual è la grandezza del vostro hard disk, e alla fine vi chiederà di diciamo, riavviare il vostro PC, ma in realtà potete benissimo anche non farlo perché vedrete il terminale tipico di Linux. Quindi al termine di questa operazione la possibilità di utilizzare i pacchetti Deb e i pacchetti Flatpak sarà immediata. Ovviamente questi pacchetti Flatpak potete scaricarli da Flathub potete scaricarli così come si fa per qualunque altra distribuzione Linux. Ovviamente dovrete in questo caso utilizzare una procedura un tantino diversa, ma potete anche mettere, per esempio, se avete deciso di utilizzare Chrome OS, l'ambiente diciamo, di gestione dei pacchetti che appartiene, per esempio, alla Debian. Quindi in un certo senso tutto sarà facilitato. Il risultato è che la distribuzione Chrome OS Flex sarà completamente diversa, non sarà quella che ci viene data da appunto la cara mamma Google, ma acquisirà proprio le caratteristiche di una vera e propria distribuzione Linux, con molti diciamo, vantaggi da un lato, perché potrete installare browser che volete, applicativi che volete. Io per esempio ho installato Audacity, OpenShot, ho installato VLC, ho installato anche browser alternativi, Firefox e così via, utilizzando sia i pacchetti Deb o i pacchetti Flatpak. Ovviamente ci sono delle, diciamo, controindicazioni, nel senso che almeno inizialmente dovete utilizzare Chrome, oppure dovete entrare nel mondo di Google per poter utilizzare appunto i Chromebook. Poi ovviamente poi alla fine potete intervenire con tutte le estensioni che volete. Al limite potete anche installare altri browser, come per esempio Brave, come per esempio LibreWolf, come per esempio Firefox. È una scelta che dovete fare ogni volta, diciamo, se utilizzate un Chromebook. Però il concetto fondamentale è che Chrome OS Flex in questo modo acquisisce un'altra, diciamo, visione, praticamente distribuzione Linux molto molto veloce, perché Chrome OS ha dal suo il fatto di non portarsi dietro ambienti come Xfce, come Cinnamon, come GNOME, KDE, che in rapporto, insomma, a questo che viene proposto sono più lenti, sono più pesanti. Qui invece è tutto più veloce. Quindi se vi interessa proprio questa questo tipo di prova, se vogliamo, di un sistema operativo che è proprietario, che, però che ha una distribuzione libera e gratuita come Chrome OS Flex, potete andare su chromeos.google. Ovviamente, vi ricordo ancora, andatevi a dare uno sguardo su distrowatch.com perché là ci sono proprio i collegamenti nella stessa, diciamo, preparazione di Chrome OS Flex per delle ISO che sono già belle e pronte. Quindi basterà cliccarci sopra e poi ci sarà normalmente tutta la procedura di cui prima vi ho detto.
1: Bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux e come di consueto iniziamo con le due distro che tengo personalmente d'occhio. Per quanto riguarda Sparky Linux non mi pare ci sia granché di nuovo, anzi proprio nulla sotto il sole, però potrei sbagliarmi. E per quanto riguarda invece Makulu, iniziano a bollire tante pentole. E partiamo da quella più semplice da spiegare. E il Bornheimer ha rilasciato una ISO qualche giorno prima del 30 agosto, comunque si chiama ISO 30 agosto, su cui ho potuto mettere mano. Perdonatemi, è vero che l'acqua fa male. Ebbene, questa ISO dovrebbe essere quella, chiamiamola definitiva, cioè da qui a qualche mese, magari qualche anno, e l'installer definitivo per Makulu o AIOS, chiamatelo come vi pare. E è un installer che di base contiene la ISO, come desktop, come ambiente grafico Cinnamon, però vi permette di scaricare anche KDE piuttosto che LXQT, LXDE, Mate, XFCE e Budgie mi pare di non averla vista ultimamente, però ho avuto uno screenshot giù lì di Budgie proprio. E inoltre scarica e installa automaticamente i driver Nvidia proprietari, quindi non dovete fare nulla, sperando che il driver proprietario funzioni a dovere, perché i miei al momento non funzionano proprio a dovere, almeno per quanto riguarda gli screensaver di Makulu. E poi vi installa patch, vi chiede se attivare o meno il firewall e tante altre cosettine. E il Bornheimer mi ha detto che in caso di formattone piuttosto che di patchone finito male, comunque bisogna sempre ripartire da questa ISO, quindi speriamo bene, perché grazie, per colpa sua e colpa soprattutto mia, ho scaricato se no 6-7 ISO in 2 giorni e davvero non ne posso più. E poi gli ho chiesto: caro Reimer, scusa, ma metti caso che io voglia installarmi Makulu KDE e poi voglia anche installarmi XFCE, che devo fare? E lui mi ha detto: ma fai partire la ISO e te la installi a fianco, il sistema operativo te lo installi a fianco, quindi si tratta di un vero e proprio dual boot, e non penso che la home sia condivisa. In questo caso comunque sia consigliabile condividerla tra le due interfacce grafiche. Quindi dicevo, per chi ci vede da PeerTube e dintorni, penso che il buon Attilio abbia montato la scenetta, cioè la scenetta, perdonatemi, un po' di immagini. E comunque, a parte questo, facezie a parte, chi sta vedendo l'immagine del nuovo desktop di Makulu, o comunque quello che è in gestazione Rimer. La gestazione durerà qualche mese, all'inizio pareva si dovesse chiamare AI Desktop giù lì, adesso a quanto pare si chiama Makulu Desktop finché al buon Rimer non salta di nuovo la mosca al naso. E cosa molto interessante, io purtroppo non ho avuto modo di soffermarmi a studiare e che cappero sta combinando Rimer. Da un lato c'è una versione desktop classica che più o meno ricorda un desktop classico, magari con slingshot menu, e dall'altra invece c'è quello che Rimer stava sviluppando, Canvas, di cui abbiamo accennato, ma di cui confesso la mia completa ignoranza, non ho capito bene il discorso. Però comunque dal lato quindi abbiamo questo desktop in gestazione. Io vi terrò informati, anche perché non ho idea di che cosa, se giri sotto GTK piuttosto che Qt o quello che fa girare Fluxbox, e vi riporto un unico commento che secondo me ha bisogno di un po' di esegesi, ma non l'avrete da parte mia perché non l'ho capito, cioè non saprei la storia. E uno dei sodali, dei fanboy, chiamatelo come vi pare, di Reimer ha commentato questa scelta come e vai, era ora che qualcuno facesse qualcosa di diverso da quello dei tipi della Xerox.
0: E allora, altro evento di questa settimana che ha a che fare con questi sistemi operativi che sono un po' paralleli al mondo di Linux, ma poi in realtà per esempio questo non c'entra niente, però c'entra, è Aiku. Aiku è un sistema operativo che deriva dal vecchio BIOS di tantissimi anni fa, che era noto per la sua velocità, per la sua facilità d'uso e per il fatto che proponeva proprio un modo di vedere l'ambiente desktop completamente diverso da quello che veniva presentato sia dalla Microsoft che da Apple. E Aiku OS è un sistema operativo creato da coraggiosi sviluppatori che hanno riscritto il codice praticamente dalla alla Z con tanti tentativi, tant'è vero che sono arrivati alla beta 6, però hanno incluso in queste ultime versioni la compatibilità, almeno porting, diciamo così, con NetBSD Virtual Machine Manager, il che ha fatto girare bene diverse applicazioni che prima non funzionavano o funzionavano in maniera saltuaria. E soprattutto sono riusciti a, in questa versione, a buttare dentro, a far funzionare i browser che provengono dal mondo di Mozilla e derivati. Per cui qui abbiamo Firefox che funziona su Aiku perché l'ho provato io, e poi abbiamo anche LibreWolf e anche WaterFox. Ma poi in realtà, fortunatamente in questa versione che è arrivata a essere la beta 6 ci sono stati moltissimi miglioramenti di scrittura del codice, tant'è vero che in questa versione funzionano bene per esempio LibreOffice che io ho installato, e funzionano bene anche software per esempio come Audacity, come mi pare VLC, che prima davano un sacco di problemi. Quindi tutto sommato adesso la versione di Aiku è una versione che si può provare, mentre prima c'erano diversi crash, adesso ce ne sono di meno, bene o male dovremmo essere vicini alla versione definitiva, non so quando e non so come, però è la, diciamo, la versione che più si avvicina nella stabilità alla versione definitiva. Allora, bisogna andare sul sito di Aiku OS, quindi aiku-os.org, e appunto scaricare la beta 6. Io vi consiglio di provarlo su un computer a 64 bit, anche se è vecchiotto e anche se non avete tantissima RAM, però alla fine potete procedere con la creazione della penna USB. Io ho usato DD, però non so se funzioni bene pure Balena Etcher o qualcosa del genere, però devo dire che alla fine è partito il sistema operativo da penna USB e ho proceduto alla installazione. Quindi l'installazione ha una sua struttura, il software installato è studiato proprio dal team di Aiku, e è anche abbastanza semplice perché vi chiederà di mettere la relativa lingua, poi di mettere la relativa tastiera, e poi vi chiederà dove deve installarsi Aiku. Ora, Aiku è un sistema operativo, come ho detto prima, diverso, per cui dovrete creare delle partizioni, c'è un programmino all'interno che si chiama gestione disco che vi crea automaticamente la struttura del vostro disco per far sì che funzionasse, che funzioni appunto Aiku, quindi non partizioni Linux, non partizioni Windows, crea una sua partizione e poi alla fine fa l'operazione. A questo proposito andatevi a vedere gli screenshot che ho fatto perché non ne vedo molto in giro. E questi sono proprio sulla pelle del sottoscritto, quindi c'è proprio la procedura di come ho fatto io, tra l'altro anche per quello che ho detto prima, per Chrome OS Flex c'è la stessa raccomandazione, andate a vedere appunto gli screenshot se non li avete già visti. E quindi alla fine avrete il vostro hard disk pronto per essere installato da iQOO. iQOO procederà all'installazione, l'installazione sarà anche abbastanza breve perché la ISO è piccola, non è grande, e quindi voi potete alla fine procedere all'utilizzazione di iQOO. iQOO in sé per sé vi offre già dei pacchetti che sono tanti e sono tipici di chi utilizzava BIOS, ci sono programmi per la musica, per l'audio editing, per la navigazione, per esempio c'è anche Web Positive che proprio era stato creato dal team di iQOO, poi alla fine funzionava poco e male. E poi quindi invece c'è il nocciolo della questione di cui vi ho parlato io prima, e cioè il fatto di poter andare a installare altri software che provengono per esempio dal team di Mozilla Firefox, come appunto Firefox. Come si chiama questo software? iQOO Depot, che bene o male, se parliamo di Linux, è un gestione di applicazioni, di pacchetti, e quindi con il gestore di pacchetti vi farà prima diciamo, il controllo del vostro hard disk, quindi se ci sono degli aggiornamenti che sono stati trovati, e vi installerà i relativi tipi di aggiornamenti. Io l'ho fatto, problemi non ne ho avuti. E poi ovviamente invece c'è iQOO Depot, che è invece quello, come ho detto prima, che un po' ricorda anche Synaptic. Con il vantaggio che tutti i pacchetti sono divisi in categorie, ogni categoria ha le proprie espressioni e poi ovviamente ha i propri software. Per cui, per esempio, se andate sulla versione internet e quindi i relativi browser, vi mostrerà per esempio Firefox, Flurp, ma anche Ice Dove e tanti altri, LibreWolf. Anche Waterfox è presente, quindi ci cliccherete sopra e lui porterà a termine diciamo, l'installazione. Quindi non ci sarà nessun tipo di intervento da parte del terminale, e questo è fondamentale perché iQOO funziona al lato desktop, terminale poco, dopo è stata una forzatura in questi anni, però diciamo adesso siamo tornati un po' all'antico, è meglio così. E poi ovviamente potete anche notare il fatto che sia un software di gestione dei pacchetti fatto bene, perché c'è la descrizione di ogni pacchetto, e tra l'altro c'è anche il gradimento da parte degli utenti che sono passati prima di voi nelle varie versioni di iQOO. Quindi alla fine lanciate Firefox, perché tanto il concetto è quello, per vedere se funziona, e la risposta è positiva. Dico, io problemi grossi non ne ho avuti, però per esempio navigazione in rete, io ho messo subito DuckDuckGo, così ho tolto ogni tipo di problema. Ho navigato su YouTube, mi sono visto qualche video e devo dire che funzionano. Insomma, Firefox funziona e tutto sommato funziona anche, per esempio, sono andato sul sito di peertube.1, che con altri sistemi operativi prima che avevo provato non funzionava, invece in questo caso funziona. Ora il concetto semplice di Firefox che funzioni è relativo, loro si apriranno tutte le responsabilità se ci sono problemi, loro inteso team iOS, perché in realtà, se non ho capito male, è il porting di Firefox sotto iQOO. Però ovviamente quello che vi spingo a andare a vedere anche il loro software, perché in realtà iQOO di software ne ha parecchio, ed è un software fatto molto bene perché è creato su misura. C'è sia per esempio programmi per registrare l'audio, programmi per registrare il video, programmi per scrivere, StyleEdit per esempio. Poi ce ne sono tanti altri programmi, come ho detto prima, gestione dei pacchetti, ma ci sono anche programmi per monitorare proprio il funzionamento del vostro computer, di andare a vedere come funzionano il processore del vostro PC, l'utilizzo della RAM e così via. Tra l'altro ci sono anche alcune chicche, per esempio c'è la desk bar. che può essere messa sotto haiku come se fosse stile XVC, ma in realtà non c'entra proprio niente, però il concetto è quello. E insomma, haiku ha bisogno anche di pareri che magari vengono espressi da chi provano questo tipo di sistema operativo, e tra l'altro potete benissimo andare a fare sapere quello che pensate anche sul forum di haiku o sulla pagina proprio di haiku per esprimere il vostro parere. D'altronde, ripeto, è un sistema operativo nuovo, se vogliamo, che parte dalle basi di tanti anni fa di BIOS, sistema operativo che è open source, quindi riscritto completamente da zero. Gli sviluppatori ci hanno messo molto molto tempo ad arrivare qui, alcuni dicono anche un po' troppo, però insomma alla fine, bene o male, adesso si può iniziare a parlare di qualcosa di utilizzabile, soprattutto se avete dei computer vecchi che hanno magari 64 bit, perché è vero che esiste per la versione di 32 bit, però per i 32 bit, per esempio, non si possono utilizzare le versioni, per esempio, di Firefox, Waterfox e così via. Quindi se avete un vecchio computer di 64 bit, anche con meno RAM, tipo anche 2 giga, secondo me vanno bene, provate haiku e magari fate sapere loro quello che pensate.
1: E ringraziamo Attilio per questa toccante testimonianza. E a proposito di cose toccanti, andiamo su Wired e vi segnalo un articolo che si intitola People are marrying chatbots, these lawmakers want to stop them. Ossia, le persone stanno sposando dei chatbot e questi legislatori li vogliono bloccare. E nota bene, si parte dalla situazione negli Stati Uniti e i legislatori a cui fa riferimento Ward sono gli stati americani governati da repubblicani. E rimaniamo sempre in tema intelligenza artificiale perché andiamo su 404 Media. C'è un articolo quello che si intitola Company Offering 100% Human Written, Never AI Medical Research is Entirely AI. Ossia, è una compagnia che offre ricerche mediche scritte interamente da umani al 100% e già mai dall'intelligenza artificiale. Alla fine risulta essere scritta totalmente dall'intelligenza artificiale. E nota bene, questa compagnia si chiama Research Gold e se volete approfondire andate su 404media.co.uk. Poi vi segnalo, almeno non è l'unico articolo che ho visto in merito, almeno da Foronix. E tra le varie preview, tra le varie caratteristiche saranno inserite sul kernel Linux 7.3, ci sono ottimizzazioni sia dei file system, ma addirittura anche della performance delle CPU. Specificatamente, questo articolo parla addirittura di raggiungere dei vecchi Athlon XP. Per chi volesse approfondire, Features coming for Linux 7.3, from optimizing Intel Hybrid CPUs to old AMD Athlon XPS, ossia caratteristiche che arriveranno con Linux 7.3, dall'ottimizzazione per le CPU Intel ibride fino ai vecchi Athlon XP. E devo dire che quasi quasi vado a riesumare i miei due Athlon XP, che ormai avranno 20 anni, se non di più. Oh, torniamo sull'inchiesta, vi segnalo l'articolo Corsari Digitali, Trump sta trasformando il rapporto tra Stato, aziende e l'uso della forza nel cyberspazio. E andatevelo a leggere perché è molto interessante su come sta cambiando l'idea di intelligence, ma anche l'idea di rappresaglia, chiamiamola così, o di strike preventivo in campo cyber o comunque in campo informatico. Andatevelo a leggere e fateci sapere cosa ne pensate dei tempi moderni.
0: Poi, nell'ambito invece delle distribuzioni definite da me stabili, sicuramente è interessante il fatto che è uscita la nuova versione di Q4S. Q4S, ne ho parlato parecchio tempo fa, è una distribuzione che ha come base Debian, facile da installare, facile anche da mantenere, il gestore dei pacchetti funziona molto molto bene e appartiene appunto al mondo della Debian. La versione è più ultima che è uscita, appunto la 5.10. E per il resto ci sono altre distribuzioni, ne parleremo nelle prossime settimane. Per esempio, ho visto ultimamente che è uscita la nuova versione di Mabox, che è una distribuzione che appartiene però al mondo di Arch, con ambiente desktop OpenBox, ma molto molto ben curato. Per cui ci avviciniamo quindi alla fine della puntata di oggi. Vi ricordo che Radio Linux va in onda ogni sabato alle ore 12.30, andiamo in replica lunedì mattina alle ore 10.30 e siamo disponibili anche in versione video su peertube.1 e su YouTube. Basta mettere nella ricerca Radio Linux e la relativa data. Più o meno intro le ore 16 del sabato, dipende insomma anche dal caldo che fa e da dove mi trovo in quella giornata. E comunque vi ricordo anche che se ci volete seguire siamo su Mastodon.1 come appunto Radio Linux e anche su il livello segreto, quindi se ci volete seguire siamo pure lì. Ovviamente i nostri annunci passano anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Quindi Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux, stessa ora, stesso posto.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Ben ritrovati, gentili ascoltatori di Radio Start, a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dal Canada con Sara Davachi, The Wheel of Tongues, nuovo album che esce in CD, LP e files per l'etichetta canadese Late Music. Il brano che ho scelto è Songs of the Smiles, Figure 2, Salts.

andiamo in Inghilterra con Dance Fountain. I Am Watching, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta londinese Hyperdub. Facciamo girare Light Pigeons.

andiamo in Polonia con Robert Babitz, Never Ending Story Extended Play. 5 files pubblicati dall'etichetta tedesca Dark Flower. Ho scelto Dreaming

Inghilterra con Dance Imagination, due files pubblicati dall'etichetta inglese Drippy Boy. Ascoltiamo Imagination.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tra Erykah Badu e The Alchemist. Before the World Blows. 17 files pubblicati dall'etichetta londinese Young UK. Ho scelto No ID featuring West Side Gunn.

0: Remix.
1: Really might not want to look deep into my brain. I don't advise that.
2: Criminal migraine. Los Angeles, Ice-T. Criminal migraine. 24 files pubblicati su tutte le piattaforme digitali. Questa è la versione originale.

sul Erdi Irmak. A Night in Nowhere, due files pubblicati dall'etichetta turca Arab Lab. Ascoltiamo l'original mix.

Federico Epis. Floyd, due files pubblicati dall'etichetta londinese Last Night on Earth. Ascoltiamo Floyd.

Restiamo in Gran Bretagna con Quiver, The Deception Extended Play, due files pubblicati dall'etichetta inglese Bedrock Records. Ho scelto Visitor.

0: andiamo in Danimarca con Kölsch Spiker 140, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Colonia Compact. Facciamo girare Vers Schwinden.
1: Lass uns zusammen verschwinden, in die Ewigkeit zusammen verschwinden.

Torniamo in Inghilterra con Dead End. Chrome, 4 files pubblicati dall'etichetta gallese Incursion Audio. Ho scelto Low Moon.

torniamo in America con Maceo Plex, Monster Extended Play, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Berlino Rekiz. Facciamo girare Flute Jam.

Restiamo in Gran Bretagna con Dub Plate Pressure. What Kinda Girl, due files pubblicati dall'etichetta di Birmingham Pressure Point Audio. Ascoltiamo What Kinda Girl.

Fabric Live Selects 8, compilation pubblicata in 12 pollici, edizione limitata dalla londinese Fabric Live. Ho scelto il brano di Brack Rogers dal titolo Junk.

Colonia Jonathan Kaspar, The Reason Why, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Londra Crosstown Rebels. Facciamo girare Take Control.

torniamo in Germania con Timo Maas, Ubik Remixes Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta inglese Perfecto Fluoro. Questa è Ubik 2026 Mix.

0: in your day. Just do what
1: nuova collaborazione tra il tedesco Cosmic Baby e l'inglese Felicia Kyle Alexander. Time Out, 4 files pubblicati dall'etichetta tedesca Time Out of Mind Records. Questa è la original version.

Santiago SyncDoc. 2 out of 3, due files pubblicati dalla sua etichetta discografica, la SyncTrax. Ho scelto Sistema Nervioso.

Torniamo in Germania con Forest on Stays. Orie 002, 12 pollici in vinile colorato, edizione limitata per l'etichetta berlinese Orientation. Il 12 pollici contiene anche un download code e ascoltiamo infatti la traccia Untitled Digital Bonus Track.

siamo in Germania con SDK, Static Freedom, quattro files pubblicati dalla berlinese FFS Collective. Ascoltiamo Flickerside.

nuova collaborazione tra gli italiani Dino Sabatino e Lost Few. Light Before the Haze, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Melbourne Southern Lights. Facciamo girare Broken Down.

Siamo in Ucraina con il duo Aggressor Banks, Feral Rage Extended Play, quattro files pubblicati dall'etichetta ungherese Hitbrain. Ho scelto Jump Core.

Torniamo in Inghilterra con il duo Basic Rhythm, Monochrome Head, due files pubblicati dall'etichetta inglese Music Nocturne. Questo è l'original mix.

da Buenos Aires, Yakuza. Malicious Extended Play. 4 files pubblicati dall'etichetta di Leamington Brain Rave Music. Ho scelto Candle Sauce.

ultimo brano per questa puntata di Failander. Andiamo in Russia con la nuova collaborazione tra Mizo e Chaser. Modular Extended Play. Quattro files pubblicati dall'etichetta russa Neuropunk Records. Ho scelto Brick by Brick. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, Sansa.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato. Ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te che sei me non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti a

faccio ad accettare una cosa così tragica? La gente guarda un malato come una cosa magica e ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero, ho il destino. Attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano, allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia. E quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: I'll see you, Brian. Thanks for the steak.
1: Conductor. Yeah.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.
2: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: eyes on me. But I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato, ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te che sei me non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti a

gente si domanda come faccio ad accettare una cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia. E quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Start. Benvenuti alla puntata numero 414 di Crocs & Clowns. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi inizieremo con un omaggio a William Zola, un operatore fondamentale nella città di Pescara e anche un ideatore di manifestazioni molto importanti, come è stato e è tuttora lo Scultore Ensemble, un regista, autore molto attento e di grande passione. L'omaggio è a un anno dalla scomparsa e ce lo fa un altro appassionato musicista, cantautore, attore dello stesso William Zola, Stefano Di Santo, che fa una lettura molto bella, molto, molto puntuale di un testo di García Lorca, Città insonne, e fa riferimento per questo testo a, proprio a William Zola e delle sue lunghissime notti, perché scriveva anche alle 4 del mattino. E un personaggio straordinario, ma anche lo stesso Di Santo, e non posso non citare Peppe Di Santo, perché sono due fratelli che Peppe almeno da 40 anni anche è un operatore, è colui che insieme ad altri ha portato il punk in queste terre, e Stefano Di Santo è sempre attivo, veramente con grande passione e grande dedizione per la musica, grande rispetto per tutto ciò che è anche sperimentazione e autenticità soprattutto. Bene, noi ascolteremo dalla voce di Stefano Di Santo questo testo di García Lorca letto con la musica in sottofondo di Diamanda Galas. Quindi Città insonne, testo del 1929. E questo è un omaggio, appunto, ripeto, a William Zola. Buon ascolto.
1: Non dorme nessuno nel cielo, nessuno, nessuno, non dorme nessuno. I bambini della luna fiutano e aggirano le loro capanne. Verranno le iguane vive a mordere gli uomini che non sognano. E colui che fugge col cuore spezzato troverà le cantonate. L'incredibile coccodrillo tranquillo sotto la tenera protesta degli astri. Non dorme nessuno nel mondo. Nessuno. Nessuno. Non dorme nessuno. C'è un morto nel cimitero più lontano che si lamenta da 3 anni perché ha un paesaggio secco nel ginocchio. E il fanciullo che hanno seppellito stamane piangeva tanto che fu necessario chiamare i cani per farlo tacere. Non è sogno la vita. Allerta, allerta, allerta! Precipitiamo dalle scale per mangiare la terra bagnata o saliamo al margine della neve con il coro delle dalie morte. Ma non c'è oblio. Né sonno, carne viva! I baci legano le bocche in un groviglio di vene recenti e, a chi gli duole, il suo dolore gli dorrà senza tregua e, chi teme la morte, se la porterà sulle spalle! Un giorno i cavalli vivranno nelle taverne e le formiche infuriate aggrediranno i cieli gialli che si rifugiano negli occhi delle vacche. Un altro giorno vedremo la resurrezione delle farfalle disseccate e, andando in un paesaggio di spugne grigie e di navi mute, vedremo brillare il nostro anello e scaturire farfalle dalla nostra lingua. Allerta! Allerta! Allerta! Quelli macchiati ancora di fanghiglia e acquazzone, quel ragazzo che piange perché non sa l'invenzione del ponte, o quel morto cui rimane soltanto la testa e una scarpa. Bisogna portarli al muro dove stanno in attesa iguane e serpenti, dove aspetta la dentatura dell'orso, dove aspetta la mano mummificata del bambino e la pelle del cammello s'arriccia con un violento brivido azzurro. Non dorme nessuno nel cielo. Nessuno. Nessuno. Non dorme nessuno. Ma se qualcuno chiude gli occhi, frustatelo, figli miei, frustatelo! Permanga un panorama di occhi aperti e amare piaghe accese. Non dorme nessuno nel mondo. Nessuno, nessuno, ve l'ho detto, non dorme nessuno. Ma se qualcuno nella notte ha troppo musco alle tempie, aprite le botole affinché veda sotto la luna i bicchieri falsi, il veleno e il teschio dei teatri!

Avete ascoltato un omaggio al regista William Zola da parte di Stefano Di Santo, una lettura con musica di Diamanda Galash a un anno dalla scomparsa appunto di William Zola. Un piccolo omaggio da parte di Stefano Di Santo, che ringraziamo davvero. Ora passeremo all'ascolto di un altro compositore, un compositore che si chiama Johannes Kreidler e ci farà ascoltare un pezzo che si chiama Living in a Box, un pezzo del 2010. Questo compositore è nato nel 1980, devo dire il pezzo che dura circa 28 minuti, poco più di 28 minuti, è davvero un condensato di fantasia, sia dal punto di vista dell'orchestrazione, veramente di grande slancio, di grande ironia, di grande gioco, sembra musica dei cartoni animati, ma molto tecnologica, molto difficile da eseguire. Sicuramente una partitura che richiede tantissimo lavoro, perché ascolterete come infatti ad eseguirla, per esempio, l'Ensemble Modern con il direttore Hartmut Keil. Ed è un pezzo veramente molto, molto difficile. Il nuovo concettualismo, questo è il linguaggio di Johannes Kreidler, compositore tedesco e professore di composizione presso la Hochschule für Musik di Basilea. E insomma, questo pezzo condensa proprio la sua poetica. Devo dire che all'inizio c'è questo gioco, poi ci sono momenti anche di essenzialismo, ma sempre molto in una sorta di puntillismo molto dialogante e molto energico, con una grandissima ricerca ritmica e l'uso dei campionatori che naturalmente penetrano l'ensemble con sonorità straordinarie. Quindi buon ascolto con questo pezzo dal titolo Living in a Box, come vivere in una scatola, in una stanza chiusa. Un pezzo del 2010 e quindi a voi, Johannes Kreidler. Buon ascolto.

0: Liebe mit.
1: Dass jeder.
2: Zwischen

Avete ascoltato di Johannes Kreidler Living in a Box, partitura del 2010 per grande ensemble, campionatori e video che noi non possiamo vedere, ma che sicuramente è una estensione del pensiero compositivo, come spesso accade ormai ultimamente. Nuovo concettualismo, questa è un po' la poetica di questo compositore tedesco. Ad eseguirlo l'ensemble Modern diretto da Hertmut Keil. Bene, passiamo ora a una compositrice coreana, pianista anche, che ora vive a New York, è un'allieva della Juilliard School e sta facendo il suo percorso compositivo, secondo me anche in modo molto interessante. Noi ascolteremo qui un quartetto d'archi che dura quasi un quarto d'ora ed è, si intitola Sky Fragments ed è una partitura con non chissà quali tecniche estese, è tutto molto semplice, ci sono degli armonici alla quarta, insomma, cose molto, molto tranquille, ci sono delle piccole polifonie degli archi, delle sovrapposizioni sempre molto omoritmiche, però devo dire una scrittura molto delicata, molto intelligente. Sky Fragments, Yehun Sim, il nome della compositrice, non so se l'avevo detto, ma insomma, il Mivus Quartet, questo è il pezzo è stato registrato e scritto nel 2024, quindi buon ascolto con questo Sky Fragments di Yehun Sim.

Avete ascoltato di Yeun Sim Sky Fragments per quartetto d'archi, ad eseguirlo il Mivus Quartet in una registrazione del 2024. Bene, adesso come ultima composizione ascolteremo un altro brano che un po' si ricollega a quello che era un po' l'estetica di Johannes Kreidler. Ascolteremo di Jack Sheen una composizione che si chiama Television Continuity Pauses, una continua posa televisiva, qualcosa del genere è la traduzione. Il pezzo è scritto nel 2020, Assembly Ensemble con la violinista solista Anna Tulkiskaya. E Jack Sheen è lo stesso direttore. Dunque, due note biografiche. Lui è compositore nato nel 1993, inglese, è anche un direttore d'orchestra, ha vinto già diversi premi. E la scrittura, insomma, è interessante perché anche qui c'è questa intenzione di connettere la parte anche elettronica con sonorità molto, come posso dire, molto insistenti, quasi da bordone, però una sorta di bordone psicologico con note lunghe, fasce, è tutto molto interessante. Quindi Television Continuing Pauses di Jack Sheen, pezzo abbiamo detto che è del 2020 con Assembly Ensemble diretto dallo stesso Jack Sheen, visto che è anche direttore. Quindi buon ascolto con questa ultima composizione della trasmissione.

Avete ascoltato di Jack Sheen Television Continuity Poses, una composizione questa del 2020 per ensemble. E quindi noi con questo pezzo chiudiamo la puntata. Abbiamo fatto un omaggio all'inizio, un omaggio a William Zola, un omaggio che ha fatto Stefano Di Santo, ha letto una poesia di García Lorca a un anno dalla scomparsa di questo straordinario personaggio pescarese, che è creatore di situazioni sempre molto interessanti, assemblatore di umanità anche, però bella e autentica. Ha fondato degli ensemble, delle festival, lo Spoltore Ensemble, che dura ancora oggi e che ha visto i grandissimi nomi dello spettacolo frequentare queste zone. Ebbene, a un anno dalla scomparsa, questo bellissimo omaggio di Stefano Di Santo. Poi abbiamo ascoltato Johannes Kreidler con Leaving a Box, una scrittura, come dicevo prima, molto fantasiosa, molto, molto libera, davvero di grande difficoltà nell'esecuzione dell'ensemble Modern in questo caso. Poi Yeun Sim con Sky Fragments. E infine Jack Sheen con Television Continuity Poses. Bene, abbiamo concluso. Io al microfono Stefano Taglietti, insieme a Chicco Giraldi, che cura la regia di questo programma, vi auguriamo la buonanotte e a risentirci sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Tutti i mercoledì ci sono le repliche delle puntate del lunedì e dopo tutto si potrà scaricare i podcast e riascoltare queste trasmissioni dal sito www.radiostart.it e potete scaricare e riascoltare tutte le 414 puntate di questa trasmissione. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto. Ciao.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

è in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.